giornata, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans da 14 once, su come parli, cosa canti.

le facce degli altri. Quando li osservi in quell'ora appiattimento, gli stessi

piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi

così vitali, così distrutti, noi così creativi, così assuefatti. Ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura con il

0: arricchimento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare in napoletano inciuciare per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist, qualche anno fa, a provare a ispirare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is fair up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare, poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.
1: You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest legal help these days.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. È già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose, il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori, con fagioli e prezzemolo a fare i paggetti.

0: frutta e verdura più piccole e costose quest'anno. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella in immagini. Meta 18 miliardi per chiudere cause su minori. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franciaoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini, la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franciaoggi.com, appunto accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo, con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono: frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti i segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente il supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso e i prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi, invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più rutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli e più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franciaoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori. Non è forse questa la più sofisticata forma di marketing, trasformare la carestia in un invito al consumo consapevole, senza chiedere un centesimo in più per la consapevolezza? La canicola ha colpito l'agricoltura, e ora il prezzo è salito del 13% in media. È curioso però che le stesse aziende che hanno promosso l'abbondanza nelle campagne natalizie ora compaiono in televisione vestite da monaci della sobrietà. Avete mai visto un CEO pregare per la solidarietà dei clienti quando il suo bilancio è minacciato da una raccolta senza frutti? chi in fin dei conti va è che il prezzo più alto il consumatore o è politicamente corretto. Settore agro, che si prende il merito di salvare il pianeta. Con una mela minuscola, il discorso del PDG di Carrefour, dovremmo abituarci. Suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po' come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico. Guarda, ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure la risposta dei distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma resta se siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata o ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione. Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando il giorno Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, frutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrò versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, gli circa 13,3 miliardi di dollari, con 48 stati americani, il distretto di Columbia e 3 territori degli Stati Uniti, per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità school, che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino, impostate di default e disattivabile solo da un tutor. Inoltre, verranno introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 60 e 20. 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, l'emozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, J.J. Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre New Mexico non parte del... ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che, se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Bonta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 27 agosto 2026 su
2: 5575 kHz.
1: Da Parigi sono recente. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo. Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. Struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeri riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dall'altro. Imprese francofone e parte della popolazione temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con un artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una startup specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, ma consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, quali La limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa 70%, un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito il successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. Cardo, valutato 12,9 miliardi di dollari, consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza dalla startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in Tivoli con raffiche che possono raggiungere i 25 km in Tivoli del 45. Nel pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. Sera la temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km fuori, mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Entro la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce 10 km/h. ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. Piano, sole caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse. Il vento aumenta leggermente a 3 km orari da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi. Il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, 3 km orari da est e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km orari da est-sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. Il vento si riduce anche il pomeriggio est-sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi. Il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a 1 km/h, con una leggera probabilità di pioggia del 5%.

colpevole. Un vento leggero che porta fresco. Deve essere un complotto dei meteoriti. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete? Come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica: se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice "faremo più caldo domani". In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno Tomaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi, Salishu rispose: ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, gelido che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò: allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Salishu concluse: è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 147 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: frutta e verdura più piccole e costose quest'anno. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella in immagini. Meta 18 miliardi per chiudere cause su minori. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franzoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franzoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini, la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franzoggi.com, appunto accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo, con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono: frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente i supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso. I prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi, invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più brutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli e più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franzoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori. Non è forse questa la più sofisticata forma di marketing, trasformare la carestia in un invito al consumo consapevole, senza chiedere un centesimo in più per la consapevolezza? La canicola ha colpito l'agricoltura e ora il prezzo è salito del 13% in media. È curioso però che le stesse aziende che hanno promosso l'abbondanza nelle campagne natalizie ora compaiono in televisione vestite da monaci della sobrietà. Avete mai visto un CEO pregare per la solidarietà dei clienti quando il suo bilancio è minacciato da una raccolta senza frutti? Chi, in fin dei conti, va perché il prezzo più alto il consumatore o è politicamente corretto. Settore agro, che si prende il merito di salvare il pianeta, con una mela minuscola. Il discorso del PDG di Carrefour, dovremmo abituarci, suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po' come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico. Ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure la risposta dei distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma resta se siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata o ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione. Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando il giorno Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, frutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrà versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, i circa 13,3 miliardi di dollari, con 48 stati americani, il distretto di Columbia e 3 territori degli Stati Uniti, per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità school, che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino, impostate di default e disattivabile solo da un tutor. Inoltre, vengono introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 60 e 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, e rimozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, J.J. Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre il New Mexico non parte dal... ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che, se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Ponta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026 su... frequenza 5535 kHz. Da Parigi sono Rachel. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo. Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. Struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeri riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dal... Imprese francofone, parte della popolazione, temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con un'artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una start-up specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, la limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Le azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa 70%. Un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito il successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, ma Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. Ricardo ha valutato 12,9 miliardi di dollari, consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza dalla startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in tv con raffiche che possono raggiungere i 25 km in tv del 45. Nel pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. La temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Durante la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce a 10 km/h. Ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. Piano, sole e caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse, il vento aumenta leggermente a 3 km/h da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi. Il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, a chilometri diurni da est, e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km/h da est-sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. Il vento si riduce a un chilometro da est-sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi. Il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a un chilometro Kever, con una leggera probabilità di pioggia del 5% verso le 20. Durante la notte la temperatura cala a 27 gradi, le nuvole sparse aumentano leggermente. Il vento è lieve o molto indietro, la probabilità di pioggia sale al 15% intorno alle 22. Il minimo termico della giornata sarà di 24 gradi, il massimo di 31 gradi, con venti deboli per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è solo una scusa per vendere termometri. È davvero sorprendente come taluni vogliono attribuire ogni piccola variazione di temperatura al grande nemico chiamato cambiamento climatico. Una nuvola in più? Colpevole. Un vento leggero che porta fresco? Deve essere un complotto dei meteorologi. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete, come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice faremo più caldo domani. In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno, Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose, ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, caldo che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Saoshu concluse, è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 157 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: much.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

very much. Thank you very much.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Thank you. Hello there.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

No, è inutile piangere sopra la mia pietra. La porta dell'altro mondo non potresti far riaprire mai.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Centrale Milano. Un treno di musica.
1: Donna genovese, tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli ed un odore di vento che è corso di lontano e giunge grave d'ardore. Era nel tuo corpo bronzino, o la divina semplicità delle tue forme snelle. Non amore, non spasimo, un fantasma. Un'ombra della necessità che vaga serena e ineluttabile per l'anima e la discioglie in gioia, in incanto, serena. Perché per l'infinito lo scirocco se la possa portare. Come è piccolo il mondo e leggero.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio In Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le

mondo. E stiamo parlando di qualcosa che ha scritto intorno nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Beh, benvenuti, questa era l'Invetta e inizia.

di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri. Quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua somigliano a due occhi posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare molti. Ma voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. È incredibile perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini, come abbiamo detto. C'è il Monte Vettore che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo.

tavolo. È l'unico lago naturale delle Marche, si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era l'Inveta, queste sono le nostre montagne.

E da un lago che ha una sua vita, ha una sua storia e ha una sua dinamicità, perché infatti le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni. Il lago infatti è alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. Alcuni nevai resistono nell'area per tutto l'anno, nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura. C'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma e un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono, e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio in Vetta, e questo è il lago di Pilato.

0: città sotto i nostri passi si apre e si richiude come la coda malinconica di un vecchio pavone che corteggia ubriaco il tempo che passa e si accoppia con la morte che infonde. Da che un uccello però la città diventa un polmone. Dio, come si contorce. Da che pompa aria adesso il sangue che lei scorre.
1: E poi, come ogni lago, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Ma queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena. Beh, credo che questo possa raccontare.

Ma la storia del lago non finisce così, anzi inizia quasi così, perché a partire dal XIII secolo il lago era un luogo di ritrovo di negromanti che vi salivano a consacrare libri di magia di demoni che ne abitavano le acque. Ogni volta che qualcuno evocava gli spiriti maligni del lago, si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, per credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de la Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno è mal accolto. Non è molto che vi sorpreso due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de la Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva veramente avere.

0: king's horses and all the king's men could never put mommy and daddy back together.
1: L'ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Questa è sempre la Dinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Inform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il K7XJA, che è già venuto a Radio Invetta diverse volte e che attraverso il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti, la tua prima radio?
3: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi. L'acquisto della prima radio, che adesso, devo dire, è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto, molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un Icom IC751A. Per me, e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio verso Milano. L'eccitazione era tale che il sedile di finta pelle del treno mi sembrava un trono. Guardavo fuori dal finestrino la nebbia della pianura che scorreva, i fili che si intrecciavano davanti ai miei occhi, ma nella mia testa vedevo solo la scala parlante digitale e quel frontale grigio professionale che presto avrei sfiorato con le dita. E arrivato alla stazione centrale, lì il cuore mi batteva ad un ritmo decisamente superiore a quello normale, perché in tasca avevo i contanti. Tanti contanti, una somma tale che mi faceva sentire addosso gli occhi di tutta la città, anche se probabilmente ero solo un ragazzo qualunque con un'espressione un po' trasognata. Ed entrare nel negozio fu quasi un'esperienza mistica. Ricordo quell'odore tipico dei laboratori di elettronica, un misto di ozono, di saldatura e anche di imballaggi nuovi. E poi quando finalmente il commesso poggiò la scatola dell'Icom IC751A sul bancone di fronte a me, il peso di quel cartone mi sembrò la conferma tangibile di tutti i miei sacrifici. Ma l'acquisto era solo la prima parte di questa missione importantissima. Quella radio, appena uscita dalla fabbrica, era un puro sangue con il morso in bocca. Bisognava liberarla. E fu qui che entrò in scena la provvidenza, sotto forma di un collega radioamatore. Ricordo uno di quegli amici conosciuti sul momento che con la solidarietà tipica della nostra tribù si offrì di farmi da autista e anche da Virgilio nella grande giungla urbana della Milano da bere di quegli anni. Caricammo il mio tesoro sulla sua auto e puntammo dritti verso il centro di assistenza. Durante il tragitto l'abitacolo si riempì di discorsi tecnici e sogni di DX impossibili. Mi raccontava di aperture di banda leggendarie mentre io con le mani sudaticce strette sulla scatola annuivo come se stessi ascoltando il racconto di un'epopea cavalleresca. E poi infine, arrivati al centro di assistenza, l'atmosfera, lì si fece solenne. Vedere quel tecnico che con la precisione di un chirurgo apriva il telaio della mia radio fiammante per abilitare la trasmissione su tutto lo spettro HF mi dava letteralmente i brividi. Era un vero rito di iniziazione. Un piccolo intervento, un ponte saltato e improvvisamente quel gioiello non era più solo un ricevitore eccellente, ma un trasmettitore totale, pronto a gettare i miei segnali oltre l'orizzonte, dalle onde lunghe fino ai confini delle HF. E il viaggio di ritorno in treno veramente fu molto diverso dall'andata. Ricordo che non guardavo più fuori dal finestrino, avevo la scatola stretta dalle gambe, quasi a volerla proteggere dagli scossoni dei binari. Ero stanco, provato, povero in canna perché avevo speso tutto, ma mi sentivo il re del mondo. Sapevo che una volta a casa avrei passato la notte in bianco a tendere i cavi, a connettere l'antenna ed ascoltare il fruscio dell'etere, aspettando che una voce lontana rispondesse al mio primo emozionatissimo CQ.
2: Grazie mille Franco, beh me l'immagino, un ragazzo che arriva a Milano vive quell'emozione, ancora una volta è un qualcosa che rimane poi nel cuore per tutta la vita, un po' come la passione per la radio. Grazie mille Franco, IK7XJA, noi ci sentiamo per un altro racconto alla prossima puntata, beh ci contiamo noi qua di Radio in Vetta. Grazie mille, io sono Luca, Info 2 Roma, Papa Quebec, grazie ancora Franco.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ma poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive, iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conservano invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia? Non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende, perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Su, venite tutti qua che facciamo un gioco.
2: Dai, giochiamo.
1: Al gioco della collana.
2: Sì, dai, giochiamo.
1: Per essere bello devono giocare tutti,
2: Benissimo.
1: Perché adesso ve lo spiego. Uno di noi alla volta terrà al collo questa collana e dirà agli altri quello che devono fare. E gli altri lo ubbidiranno.
2: Che bello, dai.
1: Poi, quando gli altri ne avranno voglia, diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darla un altro, così via.
2: Bene, dai, giochiamo.
1: Allora, vediamo un po' chi comincia. Comincio io per primo che conosco il gioco?
3: Come?
1: Giusto che cominci io, no? Che conosco il gioco. Benissimo. Visto che siamo d'accordo, cominciamo. Allora, avanti, tutti insieme. Dite parapà.
4: Parapà.
1: Bravi. E adesso dite piripì.
4: Piripì.
1: Benissimo. E adesso dite parapà.
4: Parapà.
1: Bravo.
5: No, senti, non ci divertiamo. Tu ci stai facendo fare delle cose completamente imbecilli.
1: Accetto volentieri le critiche. E quindi, se lo desiderate, cambio discorso. Dunque. Perepè.
5: No, senti, avevi detto che quando gli altri volevano potevano farti togliere la collana. E questo è il momento.
1: Certo, se lo volete. Dovete allora decidere a chi andrà la collana. Fatelo con calma e pensateci bene. E in questa fase di preparazione guardate attentamente la lucina. Ecco questa lucina, la vedete? Pensate, concentratevi. Pensate liberamente, non lasciatevi condizionare, così. Bravi, ecco. Così. Avete deciso?
4: Abbiamo deciso. Votiamo per te.
1: Grazie, signori. Sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso. Il nostro governo opera con il consenso del popolo per il bene del popolo. Ora su. Tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà.
4: Parapà.
1: Perepè.
4: Perepè.
1: Parapà, perepè. Parapà, perepè. Parapà, perepè.

0: Who you out there fucking?
1: Your father.
2: Bitch!
3: Oh, no.

0: I should have shot him!
1: Menina, não bate.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: In questo momento io ti sento lontana.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

messed it up last year, but I got it together this time, baby.